incontrola, innamorata di tua pitola, roja mambola, crances a ola, casi me controla. Te quiero, right.